tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

0: Monapur.
1: Non è, ma tu io. Radio si parla quando vuoi.
0: Alcun pera o ma scocci. Šta to vide moje oči, sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušnuk e